16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui, e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

darmi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi la vostra stupida mania

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

Ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire, sai. Ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo quello che serve a salvare un uomo.

finire, o il tempo prima della parola che non avresti mai voluto dire. Tu, quanto tempo hai?

Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione La Musica Italiana dice addio a Francesco Guccini. Il cantautore e scrittore si è spento nella sua pavana sull'Appennino toscomiliano all'età di 86 anni, autore di brani che hanno segnato intere generazioni. Guccini è stato anche scrittore, attore, autore di colonne sonore e fumetti, diventando una delle voci più autorevoli della canzone d'autore italiana. I funerali si terranno in forma privata, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica in suo ricordo. La sua ultima testimonianza sarà pubblicata nel volume Calde le pere, con una frase destinata a restare. Le parole sono importanti, il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose.
4: Ne vuole essere giornata decisiva in Medio Oriente, dove a Gedda è attesa la firma di un accordo di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'intesa arriva mentre gli Houthi hanno colpito nella notte il sud dell'Arabia Saudita, provocando 11 feriti. Donald Trump continua a sostenere che un accordo sullo stretto di Hormuz sia vicino, ma Teheran smentisce l'esistenza dei negoziati e accusa Washington di contraddizioni. Intanto il Senato americano approva una mozione contro Anthony Fauci, mentre il presidente statunitense firma nuovi ordini esecutivi sull'immigrazione. Sul fronte europeo cresce anche l'allarme per Ceuta. I servizi segreti spagnoli ritengono credibile un nuovo assalto di migranti e Madrid schiera 3.000 agenti.
3: Almeno 51 palestinesi sono rimasti feriti durante un'operazione israeliana nel campo profughi di Calandia in Cisgiordania. Secondo il governatorato di Gerusalemme, il raid è stato accompagnato da demolizioni, posti di blocco e coprifuoco nell'area. La Mezzaluna Rossa riferisce che 35 persone sono state ricoverate in ospedale, mentre altre hanno riportato ferite da proiettili di gomma e intossicazioni da gas lacrimogeni. La tensione resta altissima in tutta la Cisgiordania.
4: L'Italia ricorre contro la decisione della procura svizzera di Sion, che ha respinto la richiesta di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul drogo di Crans Montana. Nell'incendio morirono 6 ragazzi italiani e altre 14 persone rimasero ferite. Secondo i magistrati svizzeri, la cittadinanza delle vittime e le spese sostenute dallo Stato italiano non sono sufficienti a riconoscere la qualità di parte lesa. Una tesi respinta dalla Farnesina, che l'ha definita superata e ha già depositato ricorso.
3: L'Italia continuerà a fare i conti con il caldo eccezionale almeno per altri 10 giorni. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21 grazie a una lieve attenuazione al nord. La tregua però sarà breve. Preoccupa anche la siccità. La riserva idrica della Lombardia si è dimezzata, il Po resta su livelli critici e molti laghi e fiumi registrano minimi storici. Secondo gli esperti, l'estate 2026 potrebbe superare il record di caldo del 2003.
4: EasyJet cambia proprietà. La compagnia aerea britannica ha confermato l'acquisizione da parte del fondo statunitense Apollo per un valore di circa 6 miliardi e 600 milioni di euro. L'operazione arriva dopo il ritiro dell'offerta concorrente presentata dal fondo Castlelake. L'accordo dovrà ora completare l'iter previsto dalle autorità competenti.
3: Chiudiamo con lo sport. Storica impresa di Chiara Pellacane, gli europei di nuoto di Parigi. La tuffatrice romana conquista il quinto oro su 5 gare disputate, vincendo anche il sincro dal trampolino da 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Un percorso per che completa una rassegna continentale straordinaria. Al termine della gara, Pellacani ha dichiarato di aver espresso i migliori tuffi della sua carriera e di voler ora ridurre il divario con la fuoriclasse cinese in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.

Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue l'emergenza incendi nell'Ametino. Da mercoledì sera i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nel territorio di Gizzeria in contrada destro, dove le fiamme stanno interessando un'ampia area boschiva in azione 5 Canadair della flotta aerea dello Stato, affiancati da un elicottero regionale. Durante la notte le squadre hanno lavorato per contenere il fronte del fuoco ed evitare che raggiungesse le abitazioni, riuscendo a mettere in sicurezza gli immobili più esposti. Nel Vibonese è stato trovato ieri il corpo carbonizzato di una persona all'interno di un'auto nelle campagne di Ricadi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di 81 anni scomparso nelle ore precedenti. I carabinieri intervenuti dopo l'allarme lanciato dai familiari hanno avviato le indagini. Al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma saranno gli ulteriori accertamenti disposti dalla procura a chiarire definitivamente la vicenda. Buone notizie infine per il comparto della pesca e dell'acquacoltura. Sono in arrivo indennizi destinati alle imprese che hanno sostenuto maggiori costi di produzione a causa delle ripercussioni economiche del conflitto Medio Oriente. Il bando finanziato nell'ambito del programma nazionale FEAMPA 2021-2027, rivolto alle micro, piccole e medie imprese del settore, e punta a compensare gli effetti della crisi sulle filiere della pesca e dell'acquacoltura. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso. Eppure

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione La Musica Italiana dice addio a Francesco Guccini. Il cantautore e scrittore si è spento nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano all'età di 86 anni, autore di brani che hanno segnato intere generazioni. Guccini è stato anche scrittore, attore, autore di colonne sonore e fumetti, diventando una delle voci più autorevoli della canzone d'autore italiana. I funerali si terranno in forma privata, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica in suo ricordo. La sua ultima testimonianza sarà pubblicata nel volume Calde le pere, con una frase destinata a restare. Le parole sono importanti, il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose.
3: Andiamo all'estero, giornata decisiva in Medio Oriente, dove a Gedda è attesa la firma di un accordo di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'intesa arriva mentre gli Houthi hanno colpito nella notte il sud dell'Arabia Saudita, provocando 11 feriti. Donald Trump continua a sostenere che un accordo sullo stretto di Hormuz sia vicino, ma terrà smentisce l'esistenza dei negoziati e accusa Washington di contraddizioni. Intanto il Senato americano approva una mozione contro Anthony Fauci, mentre il presidente statunitense firma nuovi ordini esecutivi sull'immigrazione. Sul fronte europeo cresce anche l'allarme per Ceuta. I servizi segreti spagnoli ritengono credibile un nuovo assalto di migranti e Madrid schiera 3.000 agenti.
2: Almeno 51 palestinesi sono rimasti feriti durante un'operazione israeliana nel campo profughi di Calandia in Cisgiordania. Secondo il governatorato di Gerusalemme, il raid è stato accompagnato da demolizioni, posti di blocco e coprifuoco nell'area. La Mezzaluna Rossa riferisce che 35 persone sono state ricoverate in ospedale, mentre altre hanno riportato ferite da proiettili di gomma e intossicazioni da gas lacrimogeni. La tensione resta altissima in tutta la Cisgiordania.
3: L'Italia ricorre contro la decisione della procura svizzera di Sion, che ha respinto la richiesta di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana. Nell'incendio morirono 6 ragazzi italiani e altre 14 persone rimasero ferite. Secondo i magistrati svizzeri, la cittadinanza delle vittime e le spese sostenute dallo Stato italiano non sono sufficienti a riconoscere la qualità di parte lesa. Una tesi respinta dalla Farnesina, che l'ha definita superata e ha già depositato ricorso.
2: L'Italia continuerà a fare i conti con il caldo eccezionale almeno per altri 10 giorni. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21 grazie a una lieve attenuazione al nord. La tregua però sarà breve. Preoccupa anche la siccità. La riserva idrica della Lombardia si è dimezzata, il Po resta su livelli critici e molti laghi e fiumi registrano minimi storici. Secondo gli esperti, l'estate 2026 potrebbe superare il record di caldo del 2003.
3: EasyJet cambia proprietà. La compagnia aerea britannica ha confermato l'acquisizione da parte del fondo statunitense Apollo per un valore di circa 6 miliardi e 600 milioni di euro. L'operazione arriva dopo il ritiro dell'offerta concorrente presentata dal fondo Castlelake. L'accordo dovrà ora completare l'iter previsto dalle autorità competenti.
2: Chiudiamo con lo sport. Storica impresa di Chiara Pellacani agli Europei di nuoto di Parigi. La tuffatrice romana conquista il quinto oro su 5 gare disputate, vincendo anche il sincro dal trampolino da 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Un percorso perfetto che completa una rassegna continentale straordinaria. Al termine della gara, Pellacani ha dichiarato di aver espresso i migliori tuffi della sua carriera e di voler ora ridurre il divario con la fuoriclasse cinese in vista

0: prossimi grandi appuntamenti internazionali. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Venerdì 7 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era

1986 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Gerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Gli Stati Uniti hanno bisogno dei propri missili. In riferimento alla guerra in Ucraina, il presidente americano Donald Trump ha ribadito che Washington punta a porre fine al conflitto. La morte di Francesco Guccini è lutto nel mondo della musica e della cultura italiana. L'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione d'emergenza Covid. Tragedia della Follia, in provincia di Milano, si dà fuoco per amore, ora rischia la vita. E poi lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno bisogno dei propri missili in riferimento alla guerra in Ucraina. Il presidente americano Donald Trump ha ribadito che Washington punta a porre fine al conflitto a dispetto dell'intensificarsi degli attacchi russi. Alla domanda sulle affermazioni dell'omologo ucraino Volodymyr Zelensky sul disperato bisogno di sistemi di difesa aerea Patriot, il tycoon ha detto: servono missili anche a noi, Biden ne ha forniti moltissimi. Ha dato all'Ucraina armi per un valore di circa 300 miliardi di dollari. Trump ha tuttavia espresso preoccupazione per il crescente costo umano della guerra in Ucraina in merito agli attacchi russi contro obiettivi civili. Trump ha risposto che noi non siamo coinvolti in questa guerra, c'è un oceano a separarci, ma detesto vedere 25.000 giovani morire ogni mese nel conflitto tra Russia e Ucraina. Veniamo in Italia, la morte di Francesco Guccini è tutto nel mondo della musica e della cultura italiana e da servizio della redazione.
2: La musica italiana piange Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, a Bologna, in via Paolo Fabbri, dove il cantautore ha vissuto fino al 2012. Le sue canzoni risuonano a tutto volume dalla radio di un furgone. Davanti alla casa, al Civico 43, fan e cittadini stanno lasciando fiori e messaggi. L'ultima testimonianza di Guccini risale al 23 luglio ed è contenuta nel libro Calde le pere, in uscita postuma a settembre. Le parole sono importanti, il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose. Il suo ultimo pensiero è affidato all'editore Paolo Iacuzzi.
1: L'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo, decisioni che non preoccupano Conte. Non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto niente di illecito. Fuori da Palazzo San Macuto l'ex premier ha poi chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione. Ancora, non è meglio che mi affronti politicamente, si chiede. Da questa domanda è nato un secco botta e risposta tra i leader del Movimento 5 Stelle e la Presidente del Consiglio, che ha spiegato come la commissione d'inchiesta non rappresenti un processo verso una persona. La verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ha detto. Tragedia della follia in provincia di Milano, il servizio della redazione.
3: Un uomo di 35 anni si è dato fuoco all'interno della propria automobile davanti all'abitazione dell'ex compagna nel milanese. Secondo quanto riferito dalla donna, ai carabinieri due erano in videochiamata quando l'uomo ha compiuto il gesto. Dopo essersi cosparso di liquido infiammabile, il 35enne ha aperto la portiera e si è gettato fuori dall'abitacolo nel tentativo di salvarsi. È stato trovato a terra accanto alla vettura in fiamme, trasportato all'ospedale di Guarda di Milano e ricoverato in condizioni gravissime. I carabinieri stanno ricostruendo le ore precedenti all'accaduto.
1: Lo sport, il tennis. Luciano Dardi riapproda ai ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal. La testa di serie numero 19 del tabellone ha superato in rimonta il cinese Shang Jiancheng, numero 281 del mondo, in 3 set con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4, in una partita cominciata con oltre un'ora di ritardo a causa della pioggia. Intanto, nel giro di poche ore, il torneo canadese ha perso i due vertici del tabellone con l'uscita ravvicinata all'esordio del tedesco Alexander Zverev e del padrone di casa Felix Auger Aliassime. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglia.

0: abbi cura di te.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene.
2: Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna.

che mi mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che faremo. Di quello che faremo.

0: mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Radio Voce Amica.

cosa ti salverà? Cosa ci salverà?

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni, e quanto emerge dai nuovi rapporti di intelligence americani. Diplomazia internazionale intanto in fermento su tutti i fronti, dal Medio Oriente all'Europa fino agli Stati Uniti. Buone notizie per lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco. Dopo la pausa estiva saranno avviate le attività di VPI in un'area dedicata alle future vetture della piattaforma iCar. È giallo ad Avellino, dove ieri pomeriggio un 42enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel centro del capoluogo irpino. E poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Almeno 3 insegnanti e 3 studenti sono morti in Thailandia quando uno studente ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi. Secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters, la polizia ha confermato il numero delle vittime e ha affermato che il presunto attentatore si è suicidato. Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni, e quanto emerge dai nuovi rapporti di intelligence americani che ipotizzano scenari variabili da un attacco informatico ad un'incursione terrestre su piccola scala. Prima, riferisce il Wall Street Journal, era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese NATO ancora alle prese nel conflitto in Ucraina, valutazioni illustrate da funzionari americani che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti all'Ucraina e per la guerra all'Iran. Diplomazia internazionale intanto in fermento su tutti i fronti, dal Medio Oriente all'Europa fino agli Stati Uniti, il servizio della redazione.
3: Giornata decisiva in Medio Oriente, dove a Gedda è attesa la firma di un accordo di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'intesa arriva mentre gli Houthi hanno colpito nella notte il sud dell'Arabia Saudita, provocando 11 feriti. Donald Trump continua a sostenere che un accordo sullo stretto di Hormuz sia vicino, ma Teheran smentisce l'esistenza dei negoziati e accusa Washington di contraddizione. Intanto il Senato americano approva una mozione contro Anthony Fauci, mentre il presidente statunitense firma nuovi ordini esecutivi sull'immigrazione. Sul fronte europeo cresce anche l'allarme per Ceuta. I servizi segreti spagnoli ritengono credibile un nuovo assalto di migranti e Madrid schiera 3.000 agenti.
2: In Italia con l'economia, buone notizie per lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco nel corso dell'incontro per la proroga dei contratti di solidarietà nello stabilimento napoletano. L'azienda ha comunicato che subito dopo la pausa estiva saranno avviate le attività di VPI in un'area dedicata alle future vetture della piattaforma iCar, primo passo operativo verso l'implementazione del nuovo programma industriale. Durante l'incontro i sindacati metalmeccanici hanno chiesto tra l'altro tutele economiche per i lavoratori, chiaramente sui tempi di avvio delle prime attività di implementazione industriale relative alle nuove vetture elettriche previste dal piano industriale, richiedendo un cronoprogramma chiaro delle fasi preparatorie che accompagneranno il lancio dei nuovi modelli nel 2028. E giallo d'Avellino, dove ieri pomeriggio un 42enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel centro del capoluogo irpino. Sergio Tia è stato ritrovato dagli agenti della squadra mobile riverso in corridoio in una pozza di sangue nell'abitazione. Alcune sue pellettili sono state trovate in frantumi sul pavimento. L'uomo di origine napoletana si era trasferito nel capoluogo irpino per motivi di lavoro. Sulle ferite non si è pronunciato il medico legale, che ha effettuato un esame esterno del corpo riservandosi di fornire elementi più precisi dopo l'autopsia. I magistrati hanno disposto il sequestro dell'appartamento, dell'auto e gli effetti personali della vittima. Lo sport, il calcio prende forma allo staff della nuova nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, il servizio della redazione.
4: Il vice allenatore sarà Alberto Bollini, tecnico federale che nel 2023 ha vinto l'Europeo con l'Italia Under 19. Tra i collaboratori figurano Antonio Gagliardi, Massimo Maccarone e Leonardo Bonucci. Giacomo Ceci sarà il preparatore atletico, Marco Roccati quello dei portieri, Cristian Mentorini il responsabile dei match analyst. Gianfranco Zola coordinerà soprattutto le nazionali giovanili, mentre Claudio Ranieri dovrebbe affiancare al ruolo di direttore tecnico anche quello di capo delegazione.
2: Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Diomande, il Real Madrid ha chiuso il rinnovo della stella brasiliana Vinicius Junior. Il Real Madrid, FC e Vinicius Junior hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del giocatore, che lo legherà al club fino al 30 giugno 2032, si legge in una nota ufficiale pubblicata sul sito dei Blancos. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con poche nubi in pianura, mentre l'arco alpino centro-orientale sarà già molto nuvoloso. Fin dal mattino sono attesi piovaschi e temporali su Trentino Alto Adige, Veneto, nord della Lombardia e Friuli Venezia Giulia, con fenomeni localmente intensi. Nel pomeriggio l'instabilità si estenderà a tutto l'arco alpino, alle Prealpi, all'Appennino, coinvolgendo anche le pianure con rovesci e temporali fino a sera. Un graduale miglioramento è previsto solo nella notte sulle regioni occidentali prioritari sul Trentino Alto Adige e sul Veneto. Al centro la giornata sarà inizialmente soleggiata con possibili foschie o banchi di nebbia. Tra la notte e il primo mattino sulla Toscana settentrionale e sul Lazio, nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'Appennino e sulla Sardegna orientale con rovesci e temporali più diffusi sulle regioni adriatiche e sul basso Lazio. In serata è atteso un generale miglioramento. Al sud e in Sicilia la notte sarà più nuvolosa sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia, ma senza precipitazioni. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno rovesci e temporali sulle aree interne montuose più frequenti lungo il versante tirrenico e sulla Sicilia centro-meridionale. Dalla sera i fenomeni tenderanno a esaurirsi con cieli nuovamente poco nuvolosi sulle coste tirreniche di Calabria e Basilicata. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione tra nord della Lombardia, Trentino Alto Adige, Calabria meridionale e Sicilia nord-orientale, mentre resteranno pressoché stabili sul resto del paese. Le massime diminuiranno sensibilmente al nord, su Marche, Abruzzo e Basso Lazio, con un calo più contenuto anche sulla Campania. Saranno invece in lieve aumento sulla Sardegna orientale e sulla Sicilia, mentre rimarranno stabili altrove. Prosegue l'ondata di calore al centro-sud, con punte di 39-40 gradi nelle aree interne di Puglia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. I venti saranno deboli o moderati occidentali sulla Sardegna settentrionale e occidentale settentrionali sulle coste ioniche della Calabria e sulla Sicilia, orientali lungo l'Alto Adriatico. Altrove soffieranno deboli e variabili con brezze lungo le coste. Nelle aree interessate dai temporali saranno possibili forti raffiche di vento. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi in mare occidentali il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento sul mar di Corsica e nel nord del mare

mia città insonne e ha smesso di sognare, come mai nessuno ora lo ammette. Gente che taglia le ombre mentre il traffico ancora riempie spazi immensi di solitudine, questa volta come l'impressione che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare fermo ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove,

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per negare la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti nell'ambito del cosiddetto turismo delle nascite. In Colombia almeno 11 persone sono rimaste ferite dopo un'esplosione avvenuta in una miniera d'oro nel municipio di Marmato, nel dipartimento colombiano di Caldas. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. L'Italia ha presentato ricorso. Una rete criminale internazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è stata smantellata dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per negare la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti nell'ambito del cosiddetto turismo delle nascite, ossia la pratica di far nascere i propri figli mentre si è in viaggio negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il tycoon incontrando i media nello studio ovale. Il presidente americano, secondo il sito web di informazione Axios, intende inoltre negare la cittadinanza automatica ai figli di alcune categorie di personale diplomatico straniero presente negli Stati Uniti e potenzialmente in futuro anche nati nei territori statunitensi. In Colombia almeno 11 persone sono rimaste ferite dopo un'esplosione avvenuta in una miniera d'oro nel municipio di Marmato, nel dipartimento colombiano di Caldas. L'incidente si è verificato nella zona di San Pedro, dove, secondo le prime informazioni, sarebbe esploso un mulino all'interno della bocca di una miniera durante le attività lavorative. Le squadre di soccorso e il personale del servizio di salvataggio minerario sono intervenute per mettere in sicurezza l'area e verificare l'eventuale presenza di altre persone coinvolte. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani, tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositato ieri, è stata comunicata il 23 luglio scorso all'avvocato ginevrino Romain Jordan, che rappresenta il governo italiano. L'Italia ha presentato ricorso sostenendo che le tesi dei giudici svizzeri sono superate o non condivisibili. Una rete criminale internazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è stata smantellata dalla Polizia di Stato nell'operazione Phantom, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari. Oltre 100 operatori hanno eseguito ieri un provvedimento di fermo nei confronti di 8 persone ritenute gravemente indiziate di appartenere ad un'organizzazione attiva tra Algeria, Sardegna e Francia. Shock a Crema, dove una donna di 43 anni è stata coltellata nella serata di ieri, poco prima delle 20, lungo il viale di Santa Maria. Trasferita in ospedale in ambulanza, non sarebbe in pericolo di vita, ha affermato un giovane cittadino nordafricano la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Lo sport, storica impresa di Chiara Pellacane e gli europei di nuoto di Parigi. Il servizio della redazione.
2: La tuffatrice romana conquista il quinto oro su 5 gare disputate, vincendo anche il sincro dal trampolino da 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Un percorso perfetto che completa una rassegna continentale straordinaria. Al termine della gara Pellacane ha dichiarato di aver espresso i migliori tuffi della sua carriera e di voler ora ridurre il divario con la fuoriclasse cinese in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali.
1: Il calcio, l'ex attaccante della nazionale uruguayana Diego Forlan è stato nominato alla guida della nazionale di calcio dell'Uruguay. Forlan, 47 anni, succede all'argentino Marcelo Bielsa, esonerato dopo 3 anni in seguito all'eliminazione della Celeste nella fase a gironi dei recenti mondiali. Forlan, ex attaccante dell'Inter e di altri club, non solo guiderà la nazionale maggiore, ma anche la selezione Under 20 per il torneo continentale di categoria che si terrà a gennaio 2027. Terzo miglior marcatore della storia della nazionale sudamericana, 36 gol in 112 partite. Forlan è stato nominato miglior giocatore dei mondiali del 2010, dove ha guidato la sua squadra fino alle semifinali, anche vinto la Copa America nel 2011, l'ultimo grande titolo dell'Uruguay. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 7 agosto, sentite questo boato? È il primo vero weekend di agosto che esplode in tutta la sua bellezza. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in una nuova puntata di Estatissima. Questo è il momento che milioni di persone hanno sognato per mesi, il venerdì che dà il via alle grandi vacanze, il fine settimana in cui tutto è possibile. L'atmosfera è elettrica, le autostrade sono vive, le spiagge sono pronte e noi siamo qui per darvi la spinta definitiva. Oggi non ci sono freni, non ci sono mezze misure, vogliamo solo musica che faccia battere il cuore a mille e vibrazioni che ci facciano sentire vivi però, eh? Preparatevi ad una carrellata di successi senza tregua, il riscaldamento perfetto per le vostre notti d'agosto. Tirate giù i finestrini, alzate il volume al massimo e fatevi sentire perché l'estate vera, quella che toglie il fiato, inizia esattamente oggi, in questo momento, con questa bella puntata di Estatissima, insieme anche ai nostri ospiti, Ermanno Accardi, con gli italiani che hanno lasciato un segno in Italia e nel mondo, il nostro Lorenzo Zucchi che ci parlerà di spiagge davvero uniche, meravigliose e tutto quello che gli sta intorno, e ancora il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma, per i suggerimenti psicologici da non seguire durante le nostre belle e cariche vacanze. Siete pronti per il weekend della vita? E allora partiamo! Questa è Estatissima.

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Storica impresa di Chiara Pellacani agli Europei di nuoto di Parigi. Il calcio prende forma allo staff della nuova nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Diomande, il Real Madrid ha chiuso il rinnovo della stella brasiliana Vinicius Junior. L'ex attaccante della nazionale uruguaiana Diego Forlán è stato nominato alla guida della nazionale di calcio dell'Uruguay. Il tennis, Luciano Darder, approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura la storica impresa di Chiara Pellacani agli Europei di nuoto di Parigi, il servizio della redazione.
4: La tuffatrice romana conquista il quinto oro su 5 gare disputate, vincendo anche il sincro dal trampolino da 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Un percorso perfetto che completa una rassegna continentale straordinaria. Al termine della gara Pellacani ha dichiarato di aver espresso i migliori tuffi della sua carriera e di voler ora ridurre il divario con la fuoriclasse cinese in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali.
1: Il calcio prende forma allo staff della nuova nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. Il servizio.
4: Il vice allenatore sarà Alberto Bollini, tecnico federale che nel 2023 ha vinto l'Europeo con Italia Under 19. Tra i collaboratori figurano Antonio Gagliardi, Massimo Maccarone e Leonardo Bonucci. Giacomo Ceci sarà il preparatore atletico, Marco Roccati quello dei portieri, Cristian Mentorini il responsabile dei match analyst. Gianfranco Zola coordinerà soprattutto le nazionali giovanili, mentre Claudio Ranieri dovrebbe affiancare al ruolo di direttore tecnico anche quello di capo delegazione.
1: Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Diomande, il Real Madrid ha chiuso il rinnovo della stella brasiliana Vinicius Junior. Il Real Madrid FC e Vinicius Junior hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del giocatore, che lo legherà al club fino al 30 giugno 2032, si legge in una nota ufficiale pubblicata sul sito dei Blancos. L'ex attaccante della nazionale uruguayana Diego Forlán è stato nominato alla guida della nazionale di calcio dell'Uruguay. Forlán, 47 anni, succede all'argentino Marcelo Bielsa, esonerato dopo 3 anni in seguito all'eliminazione della Celeste nella fase a gironi dei recenti mondiali. Forlán, ex attaccante dell'Inter e di altri club, non solo guiderà la nazionale maggiore, ma anche la selezione Under 20 per il torneo continentale di categoria che si terrà a gennaio 2027. Terzo miglior marcatore nella storia della nazionale sudamericana, 36 gol in 112 partite, Forlán è stato nominato miglior giocatore dei mondiali del 2010, dove ha guidato la sua squadra fino alle semifinali, anche vinto la Copa America nel 2011, l'ultimo grande titolo dell'Uruguay. Il tennis, Luciano Darderi approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal. La testa di serie numero 19 del tabellone ha superato in rimonta il cinese Shang Juncheng, numero 281 del mondo, in 3 set con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4 in una partita cominciata con oltre un'ora di ritardo a causa della pioggia. Intanto, nel giro di poche ore, il torneo canadese ha perso i 2 vertici del tabellone con l'uscita ravvicinata all'esordio del tedesco Alexander Zverev e del padrone di casa Félix Auger-Aliassime. Zverev e Auger-Aliassime si uniscono così a Flavio Cobolli, Andrei Rublev, Daniil Medvedev e Taylor Fritz, tutti nella top 10 del tabellone di Montreal e già fuori dai giochi a esorcizzare una spedizione stregata anche per gli azzurri. Un torneo anche ieri frenato dalla pioggia e dai ritardi sugli orari previsti, con Berrettini, Bellucci, Sonego e Cobolli eliminati, ci ha pensato nella notte Matteo Arnaldi. La testa di serie numero 30 ha superato l'ungherese Fabian Marozan in 3 set, 7-5, 2-6, 6-4, e se la vedrà oggi ai 16esimi di finale proprio con Grigspor, galvanizzato dopo lo scalpo d'autore danni di Zverev. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Siamo all'interno di Statissima, proseguiamo la nostra carrellata di personaggi che stiamo raccontando alla radio, gli italiani che hanno segnato davvero, no, la storia del nostro paese, tante voci, tanti personaggi, tanti illustri, no, del nostro paese, che ci racconta Ermanno Accardi. Ben trovato.
1: Grazie Alessandro, grazie, buona estate a te e ai nostri ascoltatori. Sì, oggi parliamo di Riccardo Muti, direttore d'orchestra di fama mondiale, che ha portato la musica classica italiana sui palcoscenici internazionali, una figura di eccellenza nella musica e nella cultura italiana. Riccardo Muti nasce il 28 luglio 1941 a Napoli, in Italia. Fin da giovane dimostra un talento precoce per la musica, studiando al Conservatorio di Napoli e successivamente perfezionandosi con grandi maestri come Carlo Maria Giulini. La sua carriera internazionale si sviluppa negli anni 60 e 70, un periodo di grande fermento culturale in Italia e nel mondo, segnato dalla ricostruzione postbellica e dall'affermazione dell'Italia come centro culturale europeo. Muti è conosciuto per la sua straordinaria capacità interpretativa, la precisione tecnica e il rispetto profondo per il patrimonio musicale. La sua direzione si distingue per l'attenzione ai dettagli, la sensibilità emotiva e la capacità di instaurare un'intensa comunicazione con orchestre e pubblici. È un maestro che combina rigore con passione, mantenendo un equilibrio fra tradizione e innovazione interpretativa. Riccardo Muti rappresenta una delle figure più eminenti della musica classica italiana contemporanea. È stato direttore principale di importanti orchestre internazionali, tra cui la Chicago Symphony Orchestra e l'Orchestra Mozart di Napoli. La sua attività ha contribuito a promuovere la musica italiana nel mondo, rafforzando l'immagine dell'Italia come patria di eccellenza artistica e culturale. E poi Muti ha portato lustro all'Italia grazie alla sua straordinaria carriera internazionale, che ha evidenziato il livello elevato dell'educazione musicale italiana e il talento dei suoi interpreti. La sua dedizione alla qualità, alla perfezione e al rispetto dei compositori italiani come Verdi, Puccini e Rossini ha rafforzato l'immagine dell'Italia come culla della grande musica lirica e sinfonica. Inoltre, il suo impegno nel preservare e diffondere il patrimonio musicale italiano ha contribuito significativamente alla cultura nazionale. Scusatemi ancora, nonostante la sua fama, Riccardo Muti ha affrontato alcune criticità, tra cui tensioni con alcune istituzioni musicali e orchestre dovute a differenze di visione artistica o a questioni di management. Inoltre, come molti grandi artisti, può essere stato percepito come troppo esigente o severo nel suo metodo di direzione, aspetti che talvolta hanno generato discussioni sul suo stile di leadership. Tuttavia, queste criticità sono generalmente considerate parte del suo approccio rigoroso e dedito all'eccellenza. In conclusione, Riccardo Muti si conferma come la sua figura come uno dei più grandi direttori d'orchestra italiani, simbolo di eccellenza e passione musicale. La sua carriera e il suo contributo alla cultura italiana e internazionale testimoniano il valore duraturo del suo talento e della sua dedizione, rendendolo una figura di grande rilievo nel panorama musicale mondiale. Mi fermo qui, caro Alessandro, e ovviamente diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima settimana. Ciao.
0: Grazie ovviamente al nostro Ermanno, a presto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: All'interno della nostra estatissima Cestile Balneare, la rubrica alla scoperta del nostro mare, dei nostri mari, delle nostre spiagge, con Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi alla scoperta di Barcola, Trieste, Friuli Venezia Giulia, esattamente diciamo un mix tra Grignano e Barcola.
1: Esatto, siamo nell'estremo nord-est d'Italia, no? Qua l'Adriatico ha cambiato forma, non è la forma dell'Adriatico che conosciamo di più, come quello ad esempio della riviera dell'Emilia Romagna. Qua non ci sono distese di sabbia, nemmeno dune, ma c'è una costa essenziale. Siamo già più europei proprio perché siamo nella spiaggia di Grignano, come hai detto tu, appena fuori Trieste. E ovviamente la costa è di pietra, fatta di piattaforme, no? Scalinate che scendono verso l'acqua, insomma si arriva, ci si siede, ci si sdraia e poi siamo nell'acqua. L'acqua è sorprendentemente limpida, no? I fondali però diventano subito profondi e il colore cambia rapidamente, passa dall'azzurro chiaro vicino alla riva a tonalità subito più scura e intense appena fuori. Ovviamente questo è un mare perfetto per un nuotatore esperto, perché qua si può nuotare, si può andare un po' verso il largo e dal largo vedremo ovviamente tutta la città di Trieste, che così si percepisce dalla distanza.
0: Andiamo a raccontare un po' proprio della cittadina.
1: Esatto, io ti direi che qua vicino a Grignano compare il castello di Miramare, una delle nostre grandissime attrazioni, no? Lo vedi anche dal, come dicevo prima, mentre nuotiamo vediamo questa incredibile struttura, no? È bianco, elegante, costruito su un promontorio che si protende nel mare. È un edificio ottocentesco che era stato voluto da Massimiliano d'Asburgo, no? Perché quando il Trieste faceva parte dell'impero austro-ungarico come residenza privata, e oggi ancora conserva arredi, stanze e dettagli originali. E attenzione, perché poi attorno c'è un parco vastissimo che scende fino all'acqua, in alcuni casi proprio fino alle spiagge di cui abbiamo parlato, no? Barcola e Grignano, con viali, alberi e scorci direttamente sul mare. Attenzione, bisogna prenotare, perché ormai l'attrazione è diventata così gettonata che se uno si presenta così ai cancelli dovrà fare una lunghissima coda e molto spesso si rischia anche il sold out.
0: E andiamo a parlare di gastronomia.
1: Allora, Trieste e la sua costa hanno una tradizione gastronomica particolare, tu lo sai, la città ha fatto parte di più stati, è stata anche indipendente per un breve periodo, per cui insomma qua abbiamo una gastronomia che è già un po' diversa da quella del resto d'Italia. E tra i piatti più simbolici ci sono le pedocce e lo scottadito, sono le cozze cucinate con aglio, vino bianco e prezzemolo, no? Che ovviamente sono da mangiare calde appena fatte con qualche goccia di limone. E qua magari degusteremo un bicchiere di vino del Carso, no? la zona dell'entroterra del Friuli Venezia Giulia, che questi vini sono particolarmente minerali ma freschi e si adattano perfettamente all'ambiente. Qua ricordiamo, siamo sulle piattaforme, siamo in una costa rocciosa con il vento che ogni tanto si alza, ma anche qua siamo comunque nel nostro stile balneare.
0: Grazie a Lorenzo Zucchi, che tornerà con noi la settimana prossima. Buona estatissima.
1: Buona estatissima.

0: E siamo arrivati ad un nuovo collegamento all'interno di Estatissima con la rubrica I consigli psicologici che non devi seguire, curata dal dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, collegato in diretta da Roma. Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Senti, un altro dei consigli psicologici che spesso sentiamo, no? Che vengono detti alla radio, alla televisione o magari che leggiamo in qualche rivista è: ama te stesso prima di tutto.
1: E sicuramente questo è diventato un motto, forse il motto moderno dell'età moderna, ed è anche giusto in parte, bisogna amare se stessi prima di tutto, però diciamo che bisogna stare attenti perché soprattutto d'estate può finire nel diventare, no, un narcisismo travestito da crescita personale, cioè un self love frainteso, si potrebbe dire, perché bisogna ricordarci invece che si cresce soprattutto in relazioni, nello scambio con gli altri, anche nel dare qualcosa agli altri, e nel stare soprattutto è un momento molto importante appunto per stare con gli altri, per dare agli altri, per scambiarci idee, emozioni, sentimenti con gli altri. Quindi attenzione, bisogna amare se stessi, però bisogna anche amare gli altri, bisogna amare il prossimo, bisogna amare lo stare insieme agli altri, e allora l'estate diventa davvero bella se diventa condivisa, è un momento di incontro, perché a volte durante l'anno effettivamente con la fretta c'è anche poco spazio. Quindi questo consiglio adesso d'estate: mandiamoli in vacanza, connettiamoci con gli altri, mettiamoci un po' in secondo piano, ascoltiamo, parliamo, e l'estate davvero giorno e notte diventerà un momento magico con ricordi magici che saranno sempre e comunque insieme alle altre persone.
0: Grazie al nostro Luca Saita che tornerà con noi venerdì prossimo sempre qui in Estatissimo. Un abbraccio di cuore.
1: Ciao Alessandro, buona estate a tutti.

Questo bel venerdì 7 agosto ha un sapore speciale perché profuma di partenze e di libertà. Molti di voi infatti stanno scaldando i motori proprio in queste ore per recarsi in vacanza. Quindi veramente buona partenza a tutti. Mi raccomando, le partenze intelligenti e non sotto il sole cocente. E seguite Statissima per tutti i consigli per le vostre vacanze, disponibili anche sul nostro sito web ufficiale estatissima.it. Rimanete connessi con noi anche nel fine settimana su Facebook e LinkedIn. Noi torniamo lunedì per iniziare insieme la settimana che ci porterà a San Lorenzo. Un abbraccio a tutti. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso. Eppure

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituito.

0: senza cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia,

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Sei persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nella sparatoria in una scuola nella zona della capitale thailandese Bangkok. Ancora sangue e tensione altissima in Cisgiordania. Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platform di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. Terrorismo, la polizia ha arrestato un cittadino italiano 16enne di origine straniera residente in provincia di Como. A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, è arrivato in Italia da appena 24 ore e morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. Indagate 6 persone per omissione di soccorso aggravata e poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. 6 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nella sparatoria in una scuola nella zona della capitale thailandese Bangkok. Lo ha detto la polizia e i reporter sul posto, stando a quanto riferisce la BBC. Due feriti sarebbero in condizioni critiche. Precedentemente la polizia aveva anche detto che il presunto assalitore è morto. In Medio Oriente adesso ancora sangue e tensione altissima in Cisgiordania, il servizio della redazione.
2: Almeno 51 palestinesi sono rimasti feriti durante un'operazione israeliana nel campo profughi di Calandia in Cisgiordania. Secondo il governatorato di Gerusalemme, il raid è stato accompagnato da demolizioni, poste di blocco e coprifuoco nell'area. La Mezzaluna Rossa riferisce che 35 persone sono state ricoverate in ospedale, mentre altre hanno riportato ferite da proiettili di gomma e intossicazioni da gas lacrimogeni.
1: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platform di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni. In Italia adesso, con la cronaca, la polizia ha arrestato un cittadino italiano 16enne di origine straniera residente in provincia di Como. Il giovane è indagato per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, nonché propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Grosseto, luogo in cui il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza con la propria famiglia. A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, è arrivato in Italia da appena 24 ore, morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento morte. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo non avrebbe richiesto immediatamente l'intervento del 118 dopo il malore del lavoratore, temendo, come riportato negli atti, di incorrere in ulteriori ripercussioni, quando i soccorsi sono stati infine allertati oltre 2 ore dopo. Per il 35enne non c'era ormai più nulla da fare. Una notizia di sport: in chiusura il ciclismo, dopo 25 anni torna il Giro di Campania. Il progetto dell'edizione 2026 ha avuto il via libera ieri dalla giunta regionale, che di fatto ha segnato il ritorno di una manifestazione storica destinata a rappresentare uno dei principali appuntamenti del calendario sportivo nazionale. La corsa si svolgerà domenica 20 settembre con partenza dalla Reggia di Caserta e arrivo a Napoli in piazza del Plebiscito. Il percorso attraverserà numerosi comuni delle province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno e Napoli, interessando alcuni dei luoghi più rappresentativi della Campania, tra questi Agerola, inserita nel tracciato anche quale omaggio alla memoria di Fausto Coppi, che proprio su queste strade costruì epiche imprese. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
3: Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue l'emergenza incendi nell'Ametino. Da mercoledì sera i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nel territorio di Gizzeria in contrada destro, dove le fiamme stanno interessando un'ampia area boschiva in azione 5 Canadair della flotta aerea dello Stato, affiancati da un elicottero regionale. Durante la notte le squadre hanno lavorato per contenere il fronte del fuoco ed evitare che raggiungesse le abitazioni, riuscendo a mettere in sicurezza gli immobili più esposti. Nel Vibonese è stato trovato ieri il corpo carbonizzato di una persona all'interno di un'auto nelle campagne di Ricadi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di 81 anni scomparso nelle ore precedenti. I carabinieri intervenuti dopo l'allarme lanciato dai familiari hanno avviato le indagini. Al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma saranno gli ulteriori accertamenti disposti dalla procura a chiarire definitivamente la vicenda. Buone notizie infine per il comparto della pesca e dell'acquacoltura. Sono in arrivo indennizzi destinati alle imprese che hanno sostenuto maggiori costi di produzione a causa delle ripercussioni economiche del conflitto in Medio Oriente. Il bando finanziato nell'ambito del programma nazionale FEAMPA 2021-2027 rivolto alle micro, piccole e medie imprese nel settore e punta a compensare gli effetti della crisi sulle filiere della pesca e dell'acquacoltura. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Se la terra e il cielo mescolati in questa stanza, il tempo è solo l'ombra della tua esistenza, lo spazio vuoto è pieno della tua mancanza. Ritorni tu e ritorneranno tutte le mie ossa.

E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

Cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

spe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

pokoju starter plan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte. A riportarlo è l'agenzia di stampa indipendente Iran Wire, che cita due fonti anonime vicino all'amministrazione del presidente Masoud Pezeshkian. L'Arabia Saudita ospita a Jeddah un vertice con Pakistan e Turchia, durante il quale i tre paesi dovrebbero firmare un accordo di mutua difesa. Si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già dalla giornata di oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle reti autostradali stradali italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Poi la cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte. A riportarlo è l'agenzia di stampa indipendente Iran Wire, che cita due fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente Masoud Pezeshkian. Le fonti affermano, che circolano ampiamente ai più alti livelli del regime, voci secondo cui si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Nel frattempo il principe saudita Mohammed bin Salman ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron dedicato alla situazione in Medio Oriente. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il presidente americano Trump sarebbe sempre più frustrato per la mancanza di soluzioni capaci di costringere l'Iran a interrompere il proprio programma nucleare o a mettere fine al conflitto. L'Arabia Saudita ospita a Jeddah un vertice con Pakistan e Turchia, durante il quale i tre paesi dovrebbero firmare un accordo di mutua difesa e da servizio della redazione.
2: Giornata decisiva in Medio Oriente, dove a Jeddah è attesa la firma di un accordo di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'intesa arriva mentre gli Houthi hanno colpito nella notte il sud dell'Arabia Saudita, provocando 11 feriti. Donald Trump continua a sostenere che un accordo sullo stretto di Hormuz sia vicino, ma Teheran smentisce l'esistenza dei negoziati e accusa Washington di contraddizioni. Intanto il Senato americano approva una mozione contro Anthony Fauci, mentre il presidente statunitense firma nuovi ordini esecutivi sull'immigrazione. Sul fronte europeo cresce anche l'allarme per Ceuta. I servizi segreti spagnoli ritengono credibile un nuovo assalto di migranti e Madrid schiera 3.000 agenti.
1: Voltiamo pagina, si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già dalla giornata di oggi, per tutta la giornata di sabato, si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiana elevati flussi di traffico verso le località turistiche, quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio Polizia Stradale. Per gli automobilisti, i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnato dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il contrarre delle partenze per la villeggiatura, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo. A partire da domenica 16 agosto i rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza proprio nella seconda metà del mese. A Torre del Greco, in provincia di Napoli, è stata risolta in poche ore l'emergenza che ha riguardato 32 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni a seguito dei danni provocati da un incendio di natura dolosa alla palazzina di edilizia popolare in cui abitano. 16 persone hanno trascorso la notte in un hotel a Bosco Trecase. Tutti gli altri occupanti dello stabile di 4 piani a loro volta hanno trovato idonea sistemazione. 4 fragili, anziani e disabili sono stati inoltre collocati presso un centro di assistenza cittadino, mentre 9 soggetti hanno accettato un contributo economico del comune e hanno trovato sistemazione in proprio. Una notizia di economia in chiusura: EasyJet ha confermato l'acquisizione da parte del fondo statunitense Apollo per 5,7 miliardi di sterline, 6,6 miliardi di euro, dopo il ritiro di un fondo rivale. I consigli di amministrazione sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo sui termini di un'acquisizione in contanti raccomandata, ha dichiarato la compagnia aerea low cost in una nota. In precedenza il fondo americano Castlelake, che aveva offerto poco più di 5 miliardi di euro, 4,74 miliardi di sterline, aveva annunciato di non voler rilanciare l'offerta. Ed è tutto, più tardi.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo

bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

sopravvivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica. 920040 50784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Storica impresa di Chiara Pellacani agli Europei di nuoto di Parigi, il calcio prende forma allo staff della nuova nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Diomandé, il Real Madrid ha chiuso il rinnovo della stella brasiliana Vinicius Junior. L'ex attaccante della nazionale uruguayana Diego Forlán è stato nominato alla guida della nazionale di calcio dell'Uruguay. Il tennis, Luciano Darderi, approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura la storica impresa di Chiara Pellacani agli Europei di nuoto di Parigi, il servizio della redazione.
2: La tuffatrice romana conquista il quinto oro su 5 gare disputate, vincendo anche il sincro dal trampolino da 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Un percorso perfetto che completa una rassegna continentale straordinaria. Al termine della gara Pellacani ha dichiarato di aver espresso i migliori tuffi della sua carriera e di voler ora ridurre il divario con la fuoriclasse cinese in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali.
1: Il calcio prende forma allo staff della nuova nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. Il servizio.
2: Il vice allenatore sarà Alberto Bollini, tecnico federale che nel 2023 ha vinto l'Europeo con Italia Under 19. Tra i collaboratori figurano Antonio Gagliardi, Massimo Maccarone e Leonardo Bonucci. Giacomo Ceci sarà il preparatore atletico, Marco Roccati quello dei portieri, Cristian Mentorini il responsabile dei match analyst. Gianfranco Zola coordinerà soprattutto le nazionali giovanili, mentre Claudio Ranieri dovrebbe affiancare al ruolo di direttore tecnico anche quello di capo delegazione.
1: Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Diomandé, il Real Madrid ha chiuso il rinnovo della stella brasiliana Vinicius Junior. Il Real Madrid FC e Vinicius Junior hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del giocatore, che lo legherà al club fino al 30 giugno 2032, si legge in una nota ufficiale pubblicata sul sito dei Blancos. L'ex attaccante della nazionale uruguaiana Diego Forlán è stato nominato alla guida della nazionale di calcio dell'Uruguay. Forlán, 47 anni, succede all'argentino Marcelo Bielsa, esonerato dopo 3 anni in seguito all'eliminazione della Celeste nella fase a gironi dei recenti mondiali. Forlán, ex attaccante dell'Inter e di altri club, non solo guiderà la nazionale maggiore, ma anche la selezione Under 20 per il torneo continentale di categoria che si terrà a gennaio 2027. Terzo miglior marcatore nella storia della nazionale sudamericana, 36 gol in 112 partite, Forlán è stato nominato miglior giocatore dei mondiali del 2010, dove ha guidato la sua squadra fino alle semifinali, anche vinto la Copa America nel 2011, l'ultimo grande titolo dell'Uruguay. Il tennis, Luciano Darderi approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal, la testa di serie numero 19 del tabellone, ha superato in rimonta il cinese Shang Juncheng, numero 281 del mondo, in 3 set con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4 in una partita cominciata con oltre un'ora di ritardo a causa della pioggia. Intanto, nel giro di poche ore, il torneo canadese ha perso i 2 vertici del tabellone con l'uscita ravvicinata all'esordio del tedesco Alexander Zverev e del padrone di casa Felix Auger-Aliassime. Zverev e Auger-Aliassime si uniscono così a Flavio Cobolli, Andrei Rublev, Daniel Medvedev e Taylor Fritz, tutti nella top 10 del tabellone di Montreal e già fuori dai giochi. A esorcizzare una spedizione stregata anche per gli azzurri, un torneo anche ieri frenato dalla pioggia e dai ritardi sugli orari previsti, con Berrettini, Bellucci, Sonego e Cobolli eliminati, ci ha pensato nella notte Matteo Arnaldi. La testa di serie numero 30 ha superato l'ungherese Fabian Marozsán in 3 set, 7-5, 2-6, 6-4, e se la vedrà oggi ai 16esimi di finale proprio con Grigspor, galvanizzato dopo lo scalpo d'autore e danni di Zverev. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

ce la fare. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa pena.

Innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Però sono stato come lo sono stato, come lo sono stato.

Ha ha ha.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Sei persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nella sparatoria in una scuola nella zona della capitale thailandese Bangkok. Ancora sangue e tensione altissima in Cisgiordania. Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platform di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. Si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già dalla giornata di oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle reti autostradali italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Poi la cronaca e l'economia. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. 6 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nella sparatoria in una scuola nella zona della capitale thailandese Bangkok. Lo ha detto la polizia ai reporter sul posto, stando a quanto riferisce la BBC. Due feriti sarebbero in condizioni critiche. Precedentemente la polizia aveva anche detto che il presunto assalitore è morto. In Medio Oriente adesso ancora sangue e tensione altissima in Cisgiordania. Il servizio della redazione.
2: Almeno 51 palestinesi sono rimasti feriti durante un'operazione israeliana nel campo profughi di Calandia in Cisgiordania. Secondo il governatorato di Gerusalemme, il raid è stato accompagnato da demolizioni, poste di blocco e coprifuoco nell'area. La Mezzaluna Rossa riferisce che 35 persone sono state ricoverate in ospedale, mentre altre hanno riportato ferite da proiettili di gomma e intossicazioni da gas lacrimogeni.
1: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platform di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni. Voltiamo pagina. Si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già dalla giornata di oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiana elevati flussi di traffico verso le località turistiche, quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio Polizia Stradale. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per la villeggiatura, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo. A partire da domenica 16 agosto i rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza proprio nella seconda metà del mese. A Torre del Greco, in provincia di Napoli, è stata risolta in poche ore l'emergenza che ha riguardato 32 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni a seguito dei danni provocati da un incendio di natura dolosa alla palazzina di edilizia popolare in cui abitano. 16 persone hanno trascorso la notte in un hotel a Bosco Trecase. Tutti gli altri occupanti dello stabile di 4 piani a loro volta hanno trovato idonea sistemazione. 4 fragili, anziani e disabili sono stati inoltre collocati presso un centro di assistenza cittadino, mentre 9 soggetti hanno accettato un contributo economico del comune e hanno trovato sistemazione in proprio. Una notizia di economia in chiusura: EasyJet ha confermato l'acquisizione da parte del fondo statunitense Apollo per 5,7 miliardi di sterline, 6,6 miliardi di euro, dopo il ritiro di un fondo rivale. I consigli di amministrazione sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo sui termini di un'acquisizione in contanti raccomandata, ha dichiarato la compagnia aerea low cost in una nota. In precedenza il fondo americano Castlelake, che aveva offerto poco più di 5 miliardi di euro, 4,74 miliardi di sterline, aveva annunciato di non voler rilanciare l'offerta. Ed è tutto, più tardi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio.
4: Perdona.

0: tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
1: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. «Salve, re dei Giudei!» «Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
3: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, regina della pace,
0: prega per noi.
3: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
1: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
1: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Ci sono tante industrie che si stanno digitalizzando, banche, logistica, e-commerce, mobilità, un po' tutto si è digitalizzato. L'agricoltura è rimasta una delle ultime a non lo essere ancora.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea, le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Quella di Matteo Vanotti è la voce di chi ha saputo mettere ordine dove regnava il caos. Quando è tornato nell'azienda agricola di famiglia, non ha visto soltanto campi e trattori, né i ricordi dell'infanzia trascorsa con i nonni agricoltori. Ha visto soprattutto fogli, centinaia di fogli sparsi ovunque, sulle scrivanie, appesi ai muri, impolverati e ammucchiati sui trattori. Un intreccio di appunti, registri e documenti di un settore che non aveva ancora abbracciato il digitale. Da quel disordine nasce un'intuizione destinata a cambiare il modo di fare agricoltura. Quella che inizialmente era una semplice soluzione, pensata per semplificare la gestione dell'azienda di famiglia, si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più grande. Il primo passo verso la nascita di X-Farm Technologies, oggi tra le start-up europee in più rapida crescita.
1: Tutto inizia dalle mie origini. Siamo una famiglia svizzera che per motivi di lavoro nel 1800 è immigrata in Piemonte e da lì hanno incominciato a costruire nell'ambito agricolo, tendenzialmente una fornace, poi un'azienda agricola, e da lì è rimasto il nesso. Quindi i miei nonni sono cresciuti qua, io sono comunque poi nato in Svizzera e cresciuto in Svizzera, ma tendenzialmente ogni estate, ogni weekend ero qui e tendenzialmente sono cresciuto all'interno dell'azienda agricola. Io ho studiato ingegneria a Zurigo, ho lavorato una decina d'anni nel mondo finanziario, quindi attraverso dati, attraverso modellistica, quindi totalmente in un altro mondo, però ecco, sono entrato in questo mondo dei dati e lì mi ha fatto pensare anche come si potevano collegare all'agricoltura.
4: Prima di diventare imprenditore, Matteo aveva costruito una carriera nel mondo della finanza, dei big data e della consulenza in Svizzera. Ma il ritorno a casa, insieme alla consapevolezza che l'agricoltura avesse bisogno di strumenti nuovi, lo ha portato a lasciare un percorso professionale sicuro per inseguire una visione. Una scelta che molti giudicavano irrealistica: creare un'unica piattaforma capace di collegare azienda agricola, trattori, sensori, satelliti e burocrazia, accompagnando un intero settore nella sua trasformazione digitale. Questa è la storia di come un problema quotidiano, osservato con gli occhi di un ingegnere, sia diventato un'innovazione capace di cambiare il futuro dell'agricoltura.
1: Avendo l'azienda agricola vedevo come c'erano molte mappe che erano carta, molti documenti che il magazzino, tutto era cartaceo e non si sfruttavano appieno questi dati e non c'era efficienza, perché alla fine quando ti viene un controllo, quando devi rendicontare dei dati, se non ce l'hai digitalizzati spendi un sacco di tempo, quindi non c'era efficienza. E allora all'inizio ho creato questa applicazione e tutto è iniziato per risolvere un po' il primo problema che ha l'agricoltore, che è la parte amministrativa, dove l'agricoltore deve gestire tante cose all'interno dell'azienda. Di gestire i macchinari, il metodo, i prodotti chimici, la parte finanziaria, un sacco di attività. Un imprenditore a tutti gli effetti, un agricoltore. Diciamo, è il primo che abbiamo affrontato è tutta la parte burocratica e di sussidi e di audit e di controlli, dove l'agricoltore deve dare dati per far vedere tutto quello che fa, che è in norma per avere sussidi, e questo prende un tempo. Una volta prende anche il 15% del tempo di un agricoltore. Siamo partiti da lì, quindi digitalizzando tutto quello, fogli con le mappe è diventato un'applicazione dove tu vedi i tuoi appezzamenti, le colture, il magazzino, tutto all'interno di un'app, e questo comunque rende tutto molto più facile. Siamo partiti dalla parte più amministrativa, poi abbiamo aggiunto tutta la parte agronomica, quindi suggerimenti su dove irrigare, quando irrigare, quanto irrigare, tutta la parte di concimazione, tutta la parte di monitoraggio degli insetti, la parte malattia, quindi a tutto tondo la parte agronomica, e la facciamo mettendo o sensori nei campi o attraverso i satelliti, a dipendenza del livello che si vuole avere. Poi abbiamo aggiunto tutta la parte di gestione dei macchinari della flotta, quindi collegarsi con i trattori, in tempo reale vedi come sta operando il trattore, come creare efficienza nei mezzi. E poi abbiamo aggiunto recentemente anche tutta la parte finanziaria, quindi attraverso l'app io posso anche assicurare i miei appezzamenti contro intemperie, contro il gelo, contro le malattie. Con tre click posso assicurare il mio campo con una polizza assicurativa. Quindi l'agricoltore attraverso un'app può gestire tutta la sua azienda degli aspetti amministrativi, agronomici, logistici e ora anche quelli finanziari.
2: Agrinet for Tech.
4: Dopo una prima fase di avvio, X-Farm ha compiuto il salto da startup a scale-up, come si definisce in gergo tecnico, un'azienda che ha consolidato il proprio modello di business ed è pronta a crescere su scala più ampia. Oggi la piattaforma conta oltre 600.000 utilizzatori in diverse parti del mondo. Tra questi c'è anche Vittorio Guazzora, agricoltore di Valmacca, lo stesso paese dove tutto è iniziato. Vittorio conosce Matteo Vanotti fin dall'infanzia e ha vissuto da vicino la trasformazione dell'azienda agricola e del modo di lavorare introdotto da X-Farm. Sarà lui a raccontarci come questa tecnologia abbia cambiato concretamente la gestione quotidiana dei campi.
5: Io Matteo lo conosco dall'infanzia, siamo amici dall'infanzia e quindi poi le nostre strade si sono separate, abbiamo scelto chiaramente lavori differenti, ma automaticamente quando c'è stata l'occasione e mi è stato fatto conoscere il lavoro che Matteo proprio stava facendo nel campo del digitale legato all'agricoltura, ho deciso di provare e di capire se effettivamente era una possibilità per migliorare quelle che sono le condizioni lavorative, ecco, di tutti i giorni. Se prima l'attività è tutta praticamente i tuoi adempimenti li gestivi da casa, magari dedicavi un tempo, non so, o a fine settimana o addirittura a fine mese per registrare queste attività, tu con un cellulare puoi farlo in maniera diretta. Prima non so quanti agricoltori andassero a registrare tutte le attività relative alle lavorazioni, pochissimi secondo me, registravo quelle obbligatorie. In questo modo qua hai anche la possibilità di capire che registrare tutte le operazioni in modo puntuale e dettagliato serve, perché ti dà delle garanzie che prima non avevi, ecco. Molti parametri venivano considerati così, a distinto o quantomeno anche solamente andando a guardare il calendario e facendo un confronto di quello che era la stagione l'annata precedente, anche perché tante cose era molto avveniristico andarle a ricercare, ecco.
4: La storia di X-Farm nasce tra due mondi apparentemente lontani, ma profondamente connessi: la tradizione agricola italiana e l'innovazione tecnologica svizzera. Da una parte le campagne piemontesi, dove Matteo ha sperimentato in prima persona le difficoltà quotidiane degli agricoltori. Dall'altra la Svizzera, dove ha costruito la sua esperienza nel mondo dei dati, della tecnologia e della consulenza. È proprio da questo ponte tra Italia e Svizzera che prende forma il progetto X-Farm. La società sceglie Manno, nel Canton Ticino, come uno dei suoi punti strategici di sviluppo, un luogo dove competenze tecnologiche, ricerca e spirito imprenditoriale si incontrano per dare vita a una nuova idea di agricoltura digitale. È qui che incontriamo il gruppo di giovani

0: e vedere in semplici grafici cosa, come agire in base alle condizioni meteo e alle condizioni del campo, se dare acqua nel caso dei consigli irrigui, se utilizzare i prodotti nel caso dei trattamenti per la difesa contro animali o insetti nocivi per la coltura.
1: Tra gli ingegneri che lavorano nel cuore tecnologico di X-Farm c'è Fabian Rumpf, ingegnere elettronico. Il suo mondo è quello dell'Internet of Things, dispositivi, sensori e componenti elettronici che permettono di trasformare i campi in una fonte continua di dati. È grazie a questo lavoro che informazioni come umidità, condizioni climatiche e parametri agronomici possono essere raccolte, interpretate e trasformate in strumenti concreti nelle mani degli agricoltori. Nel suo spazio di lavoro, davanti a un grande monitor, Fabian sta progettando una nuova centralina, un piccolo dispositivo destinato a raccogliere informazioni dal campo e a collegare ancora più strettamente agricoltura e tecnologia.
2: Una centralina, che è il nostro sistema di raccolta dei dati, è composta da un modulo cellulare che tramite una scheda SIM trasmette i dati in un sistema di raccolta che poi possono essere visualizzati all'interno dell'applicazione. La centralina è composta da più o meno 5 entrate in cui è possibile collegare sensori, come ad esempio il sensore che stiamo sviluppando in questo momento, che è la nostra stazione meteo. Lo sviluppo di tale stazione ha preso circa un anno e mezzo e 3 ingegneri. Due ingegneri elettronici e un ingegnere esperto in meccanica, che col nostro aiuto ha sviluppato l'aspetto 3D della stazione. Tramite stampa 3D e stampa iniezione siamo riusciti ad arrivare al prodotto finito in circa un anno e mezzo. La nostra stazione meteo raccoglie informazioni dall'ambiente, quindi per esempio la temperatura dell'aria e l'umidità dell'aria, tramite alcuni sensori che sono posti qua sotto, nella parte sotto della stazione in cui è presente un buco, come anche la velocità e la direzione del vento tramite un sistema di microfono, nonché anche la quantità di acqua rapportata sulla superficie di un metro quadrato. Ecco, c'è anche un sensore di radiazione solare che misura la quantità di luce al metro quadro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
1: La sede ticinese di X-Farm si trova all'interno del Tecnopolo Ticino, un ambiente nato per sostenere lo sviluppo delle start-up innovative. Qui, tra uffici condivisi, giovani aziende tecnologiche e nuovi progetti imprenditoriali, il team di X-Farm lavora per trasformare la tecnologia in strumenti concreti al servizio dell'agricoltura. Ma cosa succede quando un'idea diventa un prodotto pronto per essere utilizzato nei campi? Per scoprirlo, scendiamo negli spazi verdi attorno all'edificio, dove Luca ci mostra uno degli strumenti sviluppati da X-Farm, una trappola intelligente per insetti nocivi, un dispositivo pensato per aiutare gli agricoltori a intervenire solo quando è davvero necessario, nel momento giusto e con il trattamento più adeguato per difendere le colture. Un approccio che permette di ridurre gli sprechi, limitare l'uso di prodotti chimici e rendere le coltivazioni più sostenibili.
0: Di solito facciamo una stagione di prova in campo, quindi una volta sviluppato il prototipo facciamo un test di una stagione in campo anche con dei clienti che, se vogliono, possono aiutarci in questa fase sperimentale. Qui abbiamo una trappola per gli insetti basata con un attrattivo chimico, quindi di tipo chiuso, una fototrappola con una fotocamera sopra che scatta una foto al giorno. La foto viene poi mandata al cloud, che si occupa con un modello di apprendimento automatico di individuare e contare gli insetti per poi dare l'evoluzione di crescita e indicare al contadino, all'agricoltore, quando è il momento giusto per entrare in campo con i prodotti di difesa. L'insetto entra attratto da un feromone, che è un attrattivo chimico, e poi rimane poi intrappolato sul foglio adesivo. Il foglio adesivo poi viene fotografato dalla fotocamera.
3: Agrinet for Tech.
1: Tornati in Italia, tra le splendide colline piemontesi del Monferrato, patrimonio UNESCO, dove vigneti e campi raccontano secoli di tradizione agricola, ritroviamo Matteo. È lui a guidarci tra le vigne dell'azienda di famiglia, alcune delle quali sono diventate veri e propri campi sperimentali. Qui X-Farm testa nuove soluzioni tecnologiche e raccoglie dati direttamente dall'ambiente circostante, dalle condizioni climatiche alle caratteristiche del suolo, fino ai diversi fattori che influenzano la crescita delle colture. colture. Un laboratorio a cielo aperto dove la tecnologia incontra l'esperienza agricola per trovare strumenti sempre più efficaci e sostenibili.
4: L'azienda è divisa in due grandi parti. Una parte in pianura, dove tendenzialmente abbiamo tutte le colture dei cereali, dove facciamo ris, mais, soia e una parte di pioppi. Invece una parte in collina, dove ci troviamo adesso, che sono circa 60 ettari, quindi

0: 30 ettari abitati e il resto boschi. In X Farm, visto che è nato qui, lo usiamo molto per sperimentare, quindi i nostri ragazzi, i tecnici, gli agronomici sfruttiamo l'azienda per testare magari quei macchinari, quei trattori, con la parte di sensoristica, con la parte satellitare, quindi è sempre buono testare in campo. Qua vedi un esempio di un sensore connesso all'applicazione, quindi io in tempo reale vedo, in questo caso è monitoraggio degli insetti, quindi in tempo reale riesco a monitorare l'arrivo di un potenziale insetto e questo è determinante, quindi mi aiuta a anticipare, evito magari un controllo manuale che devo fare in campo ed è il campo che avverte me. Appena un insetto nocivo arriva, viene fotografato, viene identificato grazie all'intelligenza artificiale, quindi mi dice ok, questo insetto è arrivato, e se questo insetto è dannoso mi arriva un'allerta sul telefono e io posso intervenire. Nell'agricoltura è cruciale anticipare i problemi, perché se poi è troppo tardi non si recupera più, quindi sia nella parte di gestione dell'acqua, sia nella parte di malattie, sia nella parte di insetti, tutto sta nel riuscire ad anticipare il problema. E più l'anticipi, più sei efficiente, più sei sostenibile e soprattutto anche nei costi. Il nostro compito è recuperare tante informazioni dal campo, con i sensori, con i satelliti, con informazioni che recuperiamo da altri database, tradurle e dare dei consigli. Considera che noi veniamo chiamati come DSS, Decision Support System, noi aiutiamo a decidere, quindi elaboriamo tutti questi dati e li trasformiamo in un consiglio. Nell'esempio che può essere dell'irrigazione, da un sensore nel terreno a foto satellitare le elaboriamo e diamo consiglio al dottore. Ti suggeriamo di andare domani e mettere 5 ml d'acqua. Questo è il compito, quindi tradurre tanti dati in un suggerimento. Immagino un'azienda grande, se devo continuare a monitorare non è il lavoro preferibile, bisogna essere sostenibili, la benzina costa se tutto il giorno devo andare in campo, e quindi insomma il nostro compito è aiutare a decidere, prendere decisioni migliori anche nell'ottica dell'efficienza. Se io ricevo delle informazioni e non serve che vado, questo è un metodo per efficientare, uno non sostituisce l'altro, quindi noi siamo uno dei tanti elementi che aiuta l'agricoltore a scegliere meglio, quindi ecco, va visto come un supporto alle scelte, non il motivo per scegliere, quindi posso stare a casa con un tablet, ecco, questo non è ancora.
1: Quelle che fino a pochi anni fa sembravano tecnologie avveniristiche sono oggi entrate nella quotidianità di molte aziende agricole, diventando strumenti di lavoro indispensabili. A raccontarcelo è Gabriele Carinini, imprenditore agricolo e presidente regionale della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori per Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Quest'idea di avere una tecnologia applicata alle nostre coltivazioni e avere un monitoraggio attento sulle colture, sulle concimazioni e anche sul meteo, perché oggi è molto importante, abbiamo creduto subito in questo progetto e l'abbiamo promosso assieme a lui, quindi è stato molto utile per quanto riguarda il nostro modo di cambiare l'imprenditoria agricola. Le colonnine mi hanno permesso di monitorare le concimazioni in maniera più settoriale, mi hanno ovviamente dato anche una visione, diciamo, più strategica dei miei appezzamenti, dei miei terreni, e è un supporto tecnologico che oggi è basilare per fare imprenditoria, perché sappiamo che i cambiamenti climatici e anche, bisogna sottolinearlo, il costo dei prodotti che vengono applicati in agricoltura vanno monitorati per avere anche un risparmio aziendale, che oggi l'efficienza è un po' tutto. Visto che il reddito non è altissimo, almeno bisogna efficientare prima di partire nella coltivazione.
1: Ma la trasformazione dell'agricoltura non riguarda solo gli strumenti tecnologici, riguarda anche il modo in cui il settore guarda al futuro, tra sostenibilità, cambiamento climatico e nuove regole europee. A questo punto entra in gioco la voce della ricerca, quella di Alberto Bonora, che lavora presso il Dipartimento di Culture del progetto dell'Università IUAV di Venezia e si occupa di pianificazione territoriale, transizione ecologica e degli effetti del cambiamento climatico sulle aree rurali. Con lui scopriamo come la politica agricola comune stia chiedendo alle aziende agricole un nuovo equilibrio, essere sempre più sostenibili, trasparenti e capaci di dimostrare attraverso dati e strumenti di monitoraggio il valore delle proprie pratiche agronomiche.
3: La digitalizzazione è un processo fondamentale per le aziende agricole. Sicuramente non sostituiscono in toto il lavoro dell'agricoltore, ma la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica affianca l'esperienza dell'agricoltore per portare dati, per comprovare i fenomeni che avvengono nelle realtà aziendali, dalla lotta alla siccità all'identificazione di malattie fungine, ad esempio nei vigneti. Possono veramente essere un aiuto concreto per l'agricoltore. Al giorno d'oggi oggi e comprovare proprio quello che la politica agricola europea si auspica come obiettivi raggiunti dalle imprese e quindi testimoniare tutto quello che è il lavoro che l'agricoltore porta avanti in termini di trattamenti e appunto in generale di sostenibilità dell'azienda. Le risorse che la politica agricola comunitaria prevede per gli agricoltori finanziano sia in maniera diretta che indiretta gli investimenti in tecnologia. In particolare, nelle misure del secondo pilastro della PAC, possiamo trovare degli investimenti diretti proprio con bandi competitivi per il finanziamento di tecnologie agli agricoltori. Ma la nuova architettura verde della PAC prevede anche la presenza degli ecoschemi. In particolare l'ecoschema 4 è l'ecoschema che indirettamente porta gli agricoltori a digitalizzarsi, a tecnologizzarsi. Questo perché è un ecoschema che punta ad avere i sistemi foraggeri estensivi alternati. Pertanto, per interrare carbonio organico e per soprattutto evitare diserbi chimici, gli agricoltori devono avvalersi di tecnologie che gli consentano di essere molto precisi all'interno del campo e pertanto minimizzare tutti gli input chimici. Per questo le tecnologie sono fondamentali.
4: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
1: Chiudiamo il nostro viaggio con una voce che arriva da lontano, quella di Al-Hashan Al-Kaf, di origine yemenita e oggi marketing manager di X-Farm. La sua storia racconta anche la dimensione internazionale raggiunta dall'azienda. Quella che nel 2017 era nata come una piccola intuizione di Matteo Vanotti, con un'app sviluppata per risolvere i problemi quotidiani della propria azienda agricola, oggi è diventata una realtà globale. X-Farm Technologies è cresciuta fino a costruire una squadra internazionale composta da professionisti con competenze diverse, dagli agronomi agli ingegneri, presenti in più aree del mondo. Una crescita che ha portato la tecnologia sviluppata in Italia e Svizzera anche verso nuovi mercati, compresi quelli dove l'agricoltura sta vivendo una forte espansione, come l'America Latina.
5: Io vengo da un background di finanza, ho studiato finanza, però la mia passione è l'agricoltura e cambiare e migliorare l'agricoltura. E quindi quando ho conosciuto X-Farm ho visto che c'è questa azienda che innova nell'agricoltura per migliorare il mondo dell'agricoltura, tanto a livello economico, a livello sociale e anche a livello di sostenibilità. E quindi per me questa è una passione. In X-Farm siamo 200 persone, un terzo hanno studiato economia, un po' più di un terzo vengono da un background di agronomia, quindi sono agronomi, e poi un terzo sono ingegneri, ingegneri di sviluppo di software. E quindi abbiamo un vero mix di background diversi tra economia, tra agronomia e ingegneria. E poi, dato che lavoriamo in vari paesi, ci sono dipendenti anche dello Brasile, dell'Italia, della Francia, della Spagna, di vari posti, diciamo, tra l'Europa e Latino America.
1: E ora chiudiamo con l'aiuto di Gaia, la nostra intelligenza artificiale. Aiutami a capire. Spesso si pensa che tecnologia e digitalizzazione allontanino l'agricoltura dalla natura e che un prodotto coltivato con tecnologie avanzate perda autenticità. È davvero così?
6: No, sono falsi miti da superare. Oggi l'innovazione non sostituisce la natura, la aiuta a esprimere il meglio di sé. Tecnologie come l'agricoltura di precisione, i sistemi digitali di monitoraggio e le coltivazioni ad alta efficienza consentono di utilizzare solo l'acqua, l'energia e i nutrienti necessari, riducendo gli sprechi, limitando i trattamenti chimici e producendo in modo più sostenibile ed efficiente. Per accompagnare questa trasformazione, la Politica Agricola Comune 2023-2027 promuove innovazione e digitalizzazione come strumenti chiave per rendere l'agricoltura più resiliente, competitiva e rispettosa dell'ambiente. Gli aiuti, inoltre, sono legati al rispetto di rigorosi standard in materia di tutela delle risorse naturali, sicurezza alimentare e sostenibilità. In Italia, questi obiettivi vengono attuati attraverso il Piano Strategico Nazionale della PAC, che coordina i finanziamenti europei e sostiene concretamente la modernizzazione del settore. Tra gli strumenti principali troviamo il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, che finanzia investimenti in tecnologie innovative e nell'uso efficiente delle risorse. Il sistema ACIS, che favorisce il trasferimento della ricerca e dell'innovazione alle aziende agricole. Il potenziamento delle infrastrutture digitali nelle aree rurali, per garantire connessioni e informazioni in tempo reale, e gli incentivi all'agricoltura sostenibile e di precisione, che premiano l'impiego di tecnologie capaci di tutelare ambiente e biodiversità. L'agricoltura, infatti, è tra i settori più esposti ai cambiamenti climatici e alle incertezze del mercato. Per questo, innovazione, conoscenza e strumenti digitali non rappresentano un lusso, ma una necessità per costruire un'agricoltura più forte, competitiva e pronta ad affrontare le sfide del futuro.
4: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
7: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

e il tramonto era pieno di soldati ubriachi di futuro. Fra i dadi, le bestemmie e il sogno di un letto più sicuro. Ma quando lui usciva dalla tenda non l'osavano nemmeno guardare. Sapevano che c'era la sua ombra sola davanti al mare. Poi l'albero è tutta un fumo di cavalli, gridi e risate nuove.

non un capello fuori posto, mentre entrava a cavallo nel mare. E il cuore gli batteva addosso, come a una donna che si va a sposare. E tutti lo seguirono cantando, senza nemmeno sospettare. E gli andarono dietro contenti di dover annegare.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.
4: Ultimatum della Spagna all'Italia, Madrid chiede la riapertura dei confini entro 48 ore, minaccia contromisure, firmato a Gedda il patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Le opposizioni chiedono sanzioni contro Bignami per le accuse all'ex presidente Scalfaro, il garante della privacy blocca i deepfake satirici di Striscia la Notizia su Enrico Mentana. Negli Stati Uniti persi 23.000 posti di lavoro a luglio, giallo a Portici per due persone trovate morte in casa. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sale ancora la tensione diplomatica tra Italia e Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Madrid ha dato a Roma 48 ore per revocare i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto. In caso contrario, avverte l'esecutivo spagnolo, saranno adottate misure di risposta proporzionali. La decisione italiana viene definita ingiusta, discriminatoria e contraria agli interessi dell'Unione Europea. Secondo Madrid, Roma avrebbe agito unilateralmente senza motivazioni compatibili con il codice Schengen. Il premier Pedro Sanchez intanto ha riunito i ministri per fare il punto della situazione su Ceuta, assicurando l'impiego di tutti i mezzi necessari per riportare l'exclave alla normalità.
5: Nuovo asse strategico in Medio Oriente. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Gedda un accordo di mutua difesa. A siglare l'intesa il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shehbaz Sharif. L'accordo prevede che un attacco armato contro uno dei tre paesi venga considerato un attacco contro tutti, un meccanismo che richiama il principio dell'articolo 5 della NATO e che punta, secondo Islamabad, a rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione.
4: Veniamo in Italia, le opposizioni chiedono sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. In una lettera inviata al presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Azione e Più Europa contestano a Bignami le dichiarazioni sull'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Il parlamentare gli aveva attribuito la presunta liberazione di 300 mafiosi sottoposti al regime del 41 bis. Secondo le opposizioni, quelle parole avrebbero leso il prestigio dell'istituzione e sarebbero state ripetute nonostante i richiami della presidenza. Chiesto chiesto quindi a Fontana di valutare provvedimenti formali.
5: Stop ai deepfake satirici di Striscia, la notizia realizzati utilizzando immagine e voce di Enrico Mentana. Il garante per la protezione dei dati personali ha ammonito RT e vietato l'ulteriore utilizzo dei dati del giornalista con le modalità contestate. L'istruttoria era partita dopo un reclamo dello stesso Mentana. Per l'autorità, anche quando viene utilizzata a fini satirici, l'intelligenza artificiale deve rispettare la dignità delle persone e i principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa sulla privacy.
4: Segnali di rallentamento dal mercato del lavoro americano. A luglio l'economia degli Stati Uniti ha perso 23.000 posti di lavoro contro le attese degli analisti, che prevedevano invece 80.000 nuove assunzioni. Rivisto al ribasso anche il dato di giugno, appena 20.000 nuovi posti contro i 57.000 inizialmente stimati. Migliora però il tasso di disoccupazione, sceso dal 4,2 al 4,1%, un dato migliore delle previsioni ma che non cancella i timori per la debolezza della crescita occupazionale.
5: La cronaca è giallo a Portici, nel napoletano, dove i corpi senza vita di un uomo e di una donna sono stati trovati all'interno di un appartamento di Viale Divina Provvidenza. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. La morte potrebbe risalire ad alcuni giorni prima del ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri. Gli investigatori stanno effettuando accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause dei due decessi.
4: Un bambino di 3 anni e mezzo è stato salvato dai carabinieri dopo aver accusato un grave malore al termine di un bagno nel fiume Taro, a Groppo di Tornolo, sull'Appennino Parmense. Il piccolo, che partecipava ad un campus estivo, una volta uscito dall'acqua si è cacciato a terra perdendo conoscenza. Decisivo l'intervento di un sovrintendente dei carabinieri di Borgotaro, che ha iniziato immediatamente il massaggio cardiaco. Dopo pochi istanti il bambino ha ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenute anche 2 infermiere fuori servizio e successivamente il 118. Il piccolo è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Parma e non è in pericolo di vita. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

il prossimo. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sale ancora la tensione diplomatica tra Italia e Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Madrid ha dato a Roma 48 ore per revocare i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto. In caso contrario, avverte l'esecutivo spagnolo, saranno adottate misure di risposta proporzionali. La decisione italiana viene definita ingiusta, discriminatoria e contraria agli interessi dell'Unione Europea. Secondo Madrid, Roma avrebbe agito unilateralmente senza motivazioni compatibili con il codice Schengen. Il premier Pedro Sanchez intanto ha riunito i ministri per fare il punto della situazione su Ceuta, assicurando l'impiego di tutti i mezzi necessari per riportare l'exclave alla normalità.
2: Nuovo asse strategico in Medio Oriente. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Gedda un accordo di mutua difesa. A siglare l'intesa il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shehbaz Sharif. L'accordo prevede che un attacco armato contro uno dei tre paesi venga considerato un attacco contro tutti, un meccanismo che richiama il principio dell'articolo 5 della NATO e che punta, secondo Islamabad, a rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione.
1: Veniamo in Italia, le opposizioni chiedono sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. In una lettera inviata al presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Azione e Più Europa contestano a Bignami le dichiarazioni sull'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Il parlamentare gli aveva attribuito la presunta liberazione di 300 mafiosi sottoposti al regime del 41 bis. Secondo le opposizioni, quelle parole avrebbero leso il prestigio dell'istituzione e sarebbero state ripetute nonostante i richiami della presidenza. Chiesto quindi a Fontana di valutare provvedimenti formali.
2: Stop ai deepfake satirici di Striscia la Notizia, realizzati utilizzando immagine e voce di Enrico Mentana. Il garante per la protezione dei dati personali ha ammonito RT e vietato l'ulteriore utilizzo dei dati del giornalista con le modalità contestate. L'istruttoria era partita dopo un reclamo dello stesso Mentana. Per l'autorità, anche quando viene utilizzata a fini satirici, l'intelligenza artificiale deve rispettare la dignità delle persone e i principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa sulla privacy.
1: Segnali di rallentamento dal mercato del lavoro americano. A luglio l'economia degli Stati Uniti ha perso 23.000 posti di lavoro contro le attese degli analisti, che prevedevano invece 80.000 nuove assunzioni. Rivisto al ribasso anche il dato di giugno, appena 20.000 nuovi posti contro i 57.000 inizialmente stimati. Migliora però il tasso di disoccupazione, sceso dal 4,2 al 4,1%, un dato migliore delle previsioni ma che non cancella i timori per la debolezza della crescita occupazionale.
2: La cronaca è giallo a Portici, nel Napoletano, dove i corpi senza vita di un uomo e di una donna sono stati trovati all'interno di un appartamento di Viale Divina Provvidenza. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. La morte potrebbe risalire ad alcuni giorni prima del ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri. Gli investigatori stanno effettuando accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause dei due decessi.
1: Un bambino di 3 anni e mezzo è stato salvato dai carabinieri dopo aver accusato un grave malore al termine di un bagno nel fiume Taro, a Groppo di Tornolo, sull'Appennino Parmense. Il piccolo, che partecipava ad un campo sestivo, una volta uscito dall'acqua si è cacciato a terra perdendo conoscenza. Decisivo l'intervento di un sovrintendente dei carabinieri di Borgotaro, che ha iniziato immediatamente il massaggio cardiaco. Dopo pochi istanti il bambino ha ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenute anche 2 infermiere fuori servizio e successivamente il 118. Il piccolo è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Parma e non è in pericolo di vita. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.

conquista e la tarantella di briganti che si ballavano do cori la spromonti. Oggi la sonamo per tutti quanti, ballate villa a tutte le punti. Le masce sonatore sonno, Peppe e Angelo Macri, attaccamo, sonatore.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19:33.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

oggi non ci sono freni, non ci sono mezze misure, vogliamo solo musica che faccia battere il cuore a mille e vibrazioni che ci facciano sentire vivi però, eh? Preparatevi ad una carrellata di successi senza tregua, il riscaldamento perfetto per le vostre notti d'agosto. Tirate giù i finestrini, alzate il volume al massimo e fatevi sentire, perché l'estate vera, quella che toglie il fiato, inizia esattamente oggi, in questo momento, con questa bella puntata di Estatissima, insieme anche ai nostri ospiti, Ermanno Accardi, con gli italiani che hanno lasciato un segno in Italia e nel mondo, il nostro Lorenzo Zucchi che ci parlerà di spiagge davvero uniche, meravigliose e tutto quello che gli sta intorno, e ancora il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma, per i suggerimenti psicologici da non seguire durante le nostre belle e cariche vacanze. Siete pronti per il weekend della vita? E allora partiamo! Questa è Statistica.

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film. Tu maestatissima.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Siamo all'interno di Estatissima, proseguiamo la nostra carrellata di personaggi che stiamo raccontando alla radio, gli italiani che hanno segnato davvero, no, la storia del nostro paese, tante voci, tanti personaggi, tanti illustri, no, del nostro paese, che ci racconta Ermanno Accardi. Ben trovato.
1: Grazie Alessandro, grazie, buona estate a te e ai nostri ascoltatori. Sì, oggi parliamo di Riccardo Muti, direttore d'orchestra di fama mondiale, che ha portato la musica classica italiana sui palcoscenici internazionali, una figura di eccellenza nella musica e nella cultura italiana. Riccardo Muti nasce il 28 luglio 1941 a Napoli, in Italia. Fin da giovane dimostra un talento precoce per la musica, studiando al Conservatorio di Napoli e successivamente perfezionandosi con grandi maestri come Carlo Maria Giulini. La sua carriera internazionale si sviluppa negli anni 60 e 70, un periodo di grande fermento culturale in Italia e nel mondo, segnato dalla ricostruzione postbellica e dall'affermazione dell'Italia come centro culturale europeo. Muti è conosciuto per la sua straordinaria capacità interpretativa, la precisione tecnica e il rispetto profondo per il patrimonio musicale. La sua direzione si distingue per l'attenzione ai dettagli, la sensibilità emotiva e la capacità di instaurare un'intensa comunicazione con orchestre e pubblici. È un maestro che combina rigore con passione, mantenendo un equilibrio fra tradizione e innovazione interpretativa. Riccardo Muti rappresenta una delle figure più eminenti della musica classica italiana contemporanea. È stato direttore principale di importanti orchestre internazionali, tra cui la Chicago Symphony Orchestra e l'Orchestra Mozart di Napoli. La sua attività ha contribuito a promuovere la musica italiana nel mondo, rafforzando l'immagine dell'Italia come patria di eccellenza artistica e culturale. E poi Muti ha portato lustro all'Italia grazie alla sua straordinaria carriera internazionale, che ha evidenziato il livello elevato dell'educazione musicale italiana e il talento dei suoi interpreti. La sua dedizione alla qualità, alla perfezione e al rispetto dei compositori italiani come Verdi, Puccini e Rossini ha rafforzato l'immagine dell'Italia come culla della grande musica lirica e sinfonica. Inoltre, il suo impegno nel preservare e diffondere il patrimonio musicale italiano ha contribuito significativamente alla cultura nazionale. Scusatemi ancora, nonostante la sua fama, Riccardo Muti ha affrontato alcune criticità, tra cui tensioni con alcune istituzioni musicali e orchestre dovute a differenze di visione artistica o a questioni di management. Inoltre, come molti grandi artisti, può essere stato percepito come troppo esigente o severo nel suo metodo di direzione, aspetti che talvolta hanno generato discussioni sul suo stile di leadership. Tuttavia, queste criticità sono generalmente considerate parte del suo approccio rigoroso e dedito all'eccellenza. In conclusione, Riccardo Muti si conferma come la sua figura come uno dei più grandi direttori d'orchestra italiani, simbolo di eccellenza e passione musicale. La sua carriera e il suo contributo alla cultura italiana e internazionale testimoniano il valore duraturo del suo talento e della sua dedizione, rendendolo una figura di grande rilievo nel panorama musicale mondiale. Mi fermo qui, caro Alessandro, e ovviamente diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima settimana. Ciao.
0: Grazie ovviamente al nostro Ermanno, a presto.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Ultimatum della Spagna all'Italia, Madrid chiede la riapertura dei confini entro 48 ore, minaccia contromisure, firmato a Gedda il patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Le opposizioni chiedono sanzioni contro Bignami per le accuse all'ex presidente Scalfaro. Il garante della privacy blocca i deepfake satirici di Striscia la Notizia su Enrico Mentana. Negli Stati Uniti persi 23.000 posti di lavoro a luglio, giallo a Portici per due persone trovate morte in casa. Questo e molto altro negli approfondimenti la prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sale ancora la tensione diplomatica tra Italia e Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Madrid ha dato a Roma 48 ore per revocare i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto. In caso contrario, avverte l'esecutivo spagnolo, saranno adottate misure di risposta proporzionali. La decisione italiana viene definita ingiusta, discriminatoria e contraria agli interessi dell'Unione Europea. Secondo Madrid, Roma avrebbe agito unilateralmente senza motivazioni compatibili con il codice Schengen. Il premier Pedro Sanchez intanto ha riunito i ministri per fare il punto della situazione su Ceuta, assicurando l'impiego di tutti i mezzi necessari per riportare l'exclave alla normalità.
4: Nuovo asse strategico in Medio Oriente. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Gedda un accordo di mutua difesa. A siglare l'intesa il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shehbaz Sharif. L'accordo prevede che un attacco armato contro uno dei tre paesi venga considerato un attacco contro tutti, un meccanismo che richiama il principio dell'articolo 5.

0: liquide da NATO e che punta, secondo Islamabad, a rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione.
1: Veniamo in Italia. Le opposizioni chiedono sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. In una lettera inviata al presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Azione e Più Europa contestano a Bignami le dichiarazioni sull'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Il parlamentare gli aveva attribuito la presunta liberazione di 300 mafiosi sottoposti al regime del 41 bis. Secondo le opposizioni, quelle parole avrebbero leso il prestigio delle istituzioni e sarebbero state ripetute nonostante i richiami della presidenza. Chiesto quindi a Fontana di valutare i provvedimenti formali.
0: Stop ai deepfake satirici di Striscia la Notizia, realizzati utilizzando immagine e voce di Enrico Mentana. Il garante per la protezione dei dati personali ha ammonito RT e vietato l'ulteriore utilizzo dei dati del giornalista con le modalità contestate. L'istruttoria era partita dopo un reclamo dello stesso Mentana. Per l'autorità, anche quando viene utilizzata a fini satirici, l'intelligenza artificiale deve rispettare la dignità delle persone e i principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa sulla privacy.
1: Segnale di rallentamento dal mercato del lavoro americano. A luglio l'economia degli Stati Uniti ha perso 23.000 posti di lavoro contro le attese degli analisti, che prevedevano invece 80.000 nuove assunzioni. Rivisto al ribasso anche il dato di giugno, appena 20.000 nuovi posti contro i 57.000 inizialmente stimati. Migliora però il tasso di disoccupazione, sceso dal 4,2 al 4,1%, un dato migliore delle previsioni ma che non cancella i timori per la debolezza della crescita occupazionale.
0: La cronaca è giallo a Portici, nel napoletano, dove i corpi senza vita di un uomo e di una donna sono stati trovati all'interno di un appartamento di Viale Divina Provvidenza. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. La morte potrebbe risalire ad alcuni giorni prima del ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri. Gli investigatori stanno effettuando accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause dei due decessi.
1: Un bambino di 3 anni e mezzo è stato salvato dai carabinieri dopo aver accusato un grave malore al termine di un bagno nel fiume Taro, a Groppo di Tornolo, sull'Appennino Parmense. Il piccolo, che partecipava ad un campus estivo, una volta uscito dall'acqua si è cacciato a terra perdendo conoscenza. Decisivo l'intervento di un sovrintendente dei carabinieri di Borgo Taro, che ha iniziato immediatamente il massaggio cardiaco. Dopo pochi istanti il bambino ha ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenute anche 2 infermiere fuori servizio e successivamente il 118. Il piccolo è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Parma e non è in pericolo di vita. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: Estatissima.

0: All'interno della nostra estatissima Cestile Balneare, la rubrica alla scoperta del nostro mare, dei nostri mari, delle nostre spiagge, con Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi alla scoperta di Barcola, Trieste, Friuli, Venezia Giulia, esattamente diciamo un mix tra Grignano e Barcola.
1: Esatto, siamo nell'estremo nord-est d'Italia, no? Qua l'Adriatico ha cambiato forma, non è la forma dell'Adriatico che conosciamo di più, come quello ad esempio della riviera dell'Emilia-Romagna. Qua non ci sono distese di sabbia e nemmeno dune, ma c'è una costa essenziale. Siamo già più europei proprio perché siamo nella spiaggia di Grignano, come hai detto tu, appena fuori Trieste. E ovviamente la costa è di pietra, fatta di piattaforme, no? Scalinate che scendono verso l'acqua, insomma si arriva, ci si siede, ci si sdraia e poi siamo nell'acqua. L'acqua è sorprendentemente limpida, no? I fondali però diventano subito profondi e il colore cambia rapidamente, passa dall'azzurro chiaro vicino alla riva a tonalità subito più scure e intense appena fuori. Ovviamente questo è un mare perfetto per un nuotatore esperto, perché qua si può nuotare, si può andare un po' verso il largo e dal largo vedremo ovviamente tutta la città di Trieste, che così si percepisce dalla distanza.
0: Andiamo a raccontare un po' proprio della cittadina.
1: Esatto, io ti direi che qua vicino a Grignano compare il castello di Miramare, una delle nostre grandissime attrazioni, no? Lo vedi anche dal, come dicevo prima, mentre nuotiamo vediamo questa incredibile struttura, no? È bianco, elegante, costruito su un promontorio che si protende nel mare. È un edificio ottocentesco che era stato voluto da Massimiliano d'Asburgo, no? Perché quando il Trieste faceva parte dell'impero austro-ungarico come residenza privata, e oggi ancora conserva arredi, stanze e dettagli originali. E attenzione, perché poi attorno c'è un parco vastissimo che scende fino all'acqua, in alcuni casi proprio fino alle spiagge di cui abbiamo parlato, no? Barcola e Grignano, con viali, alberi e scorci direttamente sul mare. Attenzione, bisogna prenotare, perché ormai l'attrazione è diventata così gettonata che se uno si presenta così ai cancelli dovrà fare una lunghissima coda e molto spesso si rischia anche il sold out.
0: E andiamo a parlare di gastronomia.
1: Allora, Trieste e la sua costa hanno una tradizione gastronomica particolare, tu lo sai, la città ha fatto parte di più stati, è stata anche indipendente per un breve periodo, per cui insomma qua abbiamo una gastronomia che è già un po' diversa da quella del resto d'Italia. E tra i piatti più simbolici ci sono le pedocce e lo scottadito, sono le cozze cucinate con aglio, vino bianco e prezzemolo, no? Che ovviamente sono da mangiare calde appena fatte con qualche goccia di limone. E qua magari degusteremo un bicchiere di vino del Carso, no? La zona dell'entroterra del Friuli Venezia Giulia, che questi vini sono particolarmente minerali ma freschi e si adattano perfettamente all'ambiente. Qua ricordiamo, siamo sulle piattaforme, siamo in una costa rocciosa con il vento che ogni tanto si alza, ma anche qua siamo comunque nel nostro stile balneare.
0: Grazie a Lorenzo Zucchi, che tornerà con noi la settimana prossima. Buona estatissima.
1: Buona estatissima.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: E siamo arrivati ad un nuovo collegamento all'interno di Estatissima con la rubrica I consigli psicologici che non devi seguire, curata dal dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, collegato in diretta da Roma. Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Senti, un altro dei consigli psicologici che spesso sentiamo, no? Che vengono detti alla radio, alla televisione o magari che leggiamo in qualche rivista è: ama te stesso prima di tutto.
1: E sicuramente questo è diventato un motto, forse il motto moderno dell'età moderna, ed è anche giusto in parte, bisogna amare se stessi prima di tutto. Però diciamo che bisogna stare attenti, perché soprattutto d'estate può finire nel diventare, no, un narcisismo travestito da crescita personale, cioè un self-love frainteso, si potrebbe dire, perché bisogna ricordarci invece che si cresce soprattutto in relazioni, nello scambio con gli altri, anche nel dare qualcosa agli altri. E nel stare soprattutto è un momento molto importante, appunto, per stare con gli altri, per dare agli altri, per scambiarci idee, emozioni, sentimenti con gli altri. Quindi attenzione, attenzione, bisogna amare se stessi, però bisogna anche amare gli altri, bisogna amare il prossimo, bisogna amare lo stare insieme agli altri. E allora l'estate diventa davvero bella se diventa condivisa, è un momento di incontro, perché a volte durante l'anno effettivamente con la fretta c'è anche poco spazio. Quindi questo consiglio adesso d'estate: mandiamoli in vacanza, connettiamoci con gli altri, mettiamoci un po' in secondo piano, ascoltiamo, parliamo, e l'estate davvero giorno e notte diventerà un momento magico con ricordi magici che saranno sempre e comunque insieme alle altre persone.
0: Grazie al nostro Luca Saita che tornerà con noi venerdì prossimo, sempre qui in Estatissimo. Un abbraccio di cuore.
1: Ciao Alessandro.

Questo bel venerdì 7 agosto ha un sapore speciale perché profuma di partenze e di libertà. Molti di voi infatti stanno scaldando i motori proprio in queste ore per recarsi in vacanza. Quindi veramente buona partenza a tutti. Mi raccomando, le partenze intelligenti e non sotto il sole cocente. E seguite Statissima per tutti i consigli per le vostre vacanze, disponibili anche sul nostro sito web ufficiale estatissima.it. Rimanete connessi con noi anche nel fine settimana su Facebook e LinkedIn. Noi torniamo lunedì per iniziare insieme la settimana che ci porterà a San Lorenzo. Un abbraccio a tutti.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Ancora emergenza incendi nell'Ametino, 5 canadere, un elicottero al lavoro per contenere le fiamme. Nel Vibonese è trovato il corpo carbonizzato di un anziano all'interno di un'auto. Gli investigatori propendono per l'ipotesi del suicidio. Infine, in arrivo gli indennizi per le imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dagli effetti economici del conflitto in Medio Oriente. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: Com'è?
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue l'emergenza incendi nell'Ametino. Da mercoledì sera i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nel territorio di Gizzeria in Contrada Destro, dove le fiamme stanno interessando un'ampia area boschiva in azione 5 Canadair della flotta aerea dello Stato, affiancati da un elicottero regionale. Durante la notte le squadre hanno lavorato per contenere il fronte del fuoco ed evitare che raggiungesse le abitazioni, riuscendo a mettere in sicurezza gli immobili più esposti. Nel Vibonese è stato trovato ieri il corpo carbonizzato di una persona all'interno di un'auto nelle campagne di Ricadi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di 81 anni scomparso nelle ore precedenti. I carabinieri intervenuti dopo l'allarme lanciato dai familiari hanno avviato le indagini. Al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma saranno gli ulteriori accertamenti disposti dalla procura a chiarire definitivamente la vicenda. Buone notizie infine per il comparto della pesca e dell'acquacoltura: sono in arrivo indennizi destinati alle imprese che hanno sostenuto maggiori costi di produzione a causa delle ripercussioni economiche del conflitto in Medio Oriente. Il bando finanziato nell'ambito del programma nazionale FEAMPA 2021-2027, rivolto alle micro, piccole e medie imprese del settore, e punta a compensare gli effetti della crisi

0: crisi sulle filiere della pesca e dell'acquacoltura. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari, perché ho

morte. Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: non succede proprio niente.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza.

io però li pago tutti. Fatece largo che passa il cortello e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: guarda quanta gente c'è.
1: A bocca chiusa.
2: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoro.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mela è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole.

ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi. Quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

dove devi mini capi nelle mani, mini capi umani, non mini capi di cani, capi nelle mani, dalle mani gradini, zanza e tanti sacrifici umani. Ora vedi codici di cani bionici, nani incigantiti da lavori chirurgici, tutto nelle mani di

0: stechi, non aprite, non è oro, è pirite. Hanno trucchi squallidi, visi pallidi e religioni con dei metallici. Cuoce senza fuoco,
1: magia,
0: parla senza voce,
1: telepatia,
0: azteco, ma quando mai? È l'immensa scienza di...

0: Radio Voce Amica.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

scusa per farti innamorare. Se ti lasciassi andare, cadresti.

dal 7 aprile sei il mio segno preferito, sei il mio pensiero preferito, il mio nome.

è successo così all'improvviso lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale. Poi prenotare la chiesa, avvisare i parenti, scrivere il necrologio. Qualcuno mi ha tolto il pigiama, infilato il completo, quello del matrimonio.

momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo, che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

Radio Voce Amica, emittente cattolica.

stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: ogni scelta crea ciò che siamo. Che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire, mentre io vorrei andarmene di corsa a letto soltanto.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.